0: capisci?
1: E non assai, già improvviso, non è tra voi, senza turbarlo, il mio stato.
0: Grandio, Violetta!

0: ma se li vengono, ma se li incontrano.
1: Serenatevi,
0: ritranquillatevi, in me fidatevi, ben tutto andrà.